volta. Ma poi aprì la portola, era una bambina là dentro, tranicchiata sul fianco.

casa. Oh, se semplicemente se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa per il rosso. Quattro anni dopo morì il burre. Proietti

0: aspetta, faccia quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
1: Ho paura.
0: Non ho paura, sono solo stanco.

0: chante. Tu chantes pas?
1: Il movimento futurista italiano attira l'attenzione del mondo.
2: Orrore. Il futurismo.
3: Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà.
2: Ah,
3: la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi?
4: Che bellezza!
5: Mi danno i brasili? A quanto le sarde?
6: 3,50 il chilo! Questo è pesce vivo!
4: Pesce, pesce, pesce! Urrubini!
7: Ora!
4: Toglietevi!
2: Orrore!
1: Silenzio! Cip, cip, cip, cip, cip, cip! Gran, gran! Apatam tra tra tra tra upotum tru tru tru tru tito tita titen ten tito tita titen ten Tito, tita, titen, ten.
8: Tifinu focuf, cuffa, zana, focof, cof.
1: Fana, fofofofofofofofo. Bla.
8: Nifa. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Flop.
1: Hoffa, nambla, blamba, nofa.
8: Staff.